0: rainbow e fumuti un pulinale in gli è la messa madule.
1: Karthik and Suchitra voice.